0: Gracias por estar ok.
1: Compartan.
2: Lasciami stare tranquilla. Non ti voglio più vedere.